Vediamo il montone a questo. Ciao. Ma siamo più di me. Dalla settimana.